fatta e la vostra giezza sgolata di tutta prova venenda e buon buon tam sto etta am fogo

stasi, stasi smolti, a glata cialca, odi avas, al davno paspina, a

Ares. Fece lifte pie, piatnò, et inae, ed inae succena sa veloscia. Capia sve, para voi tu scascalizza, io zasierzia.

m'arrendo all'imper. Tutti uscite e ogni soglia sia chiusa all'audace.